0: divertimento. Il sergente al gioco intento vi rimanga. E dico, pronte la cena?
1: Sì, eccellenza.